0: It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah.
1: Senti tutta questa musica, un gol puzzan, e ritmo che era mango, viste dimensione.
2: Serio?
1: Yeah, io scaleria, io mai